cadenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, poi viene.